mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: grande vedo la vittoria del Napoli. L'ho sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.